0: sintoniza el 107.9. Sintoniza Radio Miguel Turra, la radio que está cerca de ti.
1: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?